0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Chieda a Pablo un cane.
2: Non devi essere questo momento, non devi essere questo momento.

0: Sì, Sono abituato. pescano.
1: Ma secondo te se era così facile, i pescatori non pescavano qua.
0: Ma
1: perché loro
0: fanno. Oh, Marco, Marco arriva qua, papà. Marco?
2: Marco, non è mattina, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
3: Dai, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, qua è troppo bella.
3: Non camminare vicino a te.
4: Non ci si può. E poi mi ha detto,